Moralo. Magari si arrivi. Moralo. Compagno. Donde tu vai, tu eres.

mostrare il tuo rosso, Signore. Mostrami il tuo rosso, Signore. Che la tua mano sia in alto. Dio si sta qui. Ele está aqui.